lo opera te dice chi dici tu lo opera come mamma vuoi sui tu lo opera nani che flora di è che flora di è chi dici adesso vengono tu fai di mancubino sempre lì.